Euzosala. Ngituzosala wena. Emina nokavza skibili pass baba. Nabo bantwana bagcwele ebhasini. Hey hey hey hey mina nginamali. Khipha imali sihambe baba. Uzoba ingoqo la. Nabo bantwana bagcwele ibhasi. Hlele nokavza. Ubizi wena ufuna ukhipha imali. Uzosala. Khipha imali sihambe. Hey.